20 Finger, prima di chiama bassa, Mr. Baun, e Saba provincia da Barbare, na Idulia, i Cricchi di Mozambique, Nilogal Gaza, na Sofala. Vangono ai sabagazana vi dingi marmo a dime yamabasa, ninkala vecchio di chirun quella gamuzombor vina Clayton David Canada e dotagi am di mani yamabasa, mabala nivruana, la quana comina modana meva nodana, nonado padua, naku maputu, la elabu ugina msambiki na de labo do cobela, new wanted a lenio tiano tiana ion tamala gabo pita sabayoni vruana, na vina calagani vamoda. Nyo olivino li marondani, vilu vilu vilu vilu vilu vilu, ntamela gawila, nikani lobo chilo boyoeka, nona vatado makamaka, mawani mwamura lani, yoi vatide moto, zingiza togolo we, aima vina guwa vodo kane mweru mweru, aima wakafiaga thamizi zingesi kani, kanata melu wama kumbine, maguda angu, ankala murimambi, anu zaba atamaku kulewa mjia serini ya malaba, zaba aturumeno watakulewa kala wakala mikalilo. Nona gona che pa come costruirlo la villa bonantini kalanga toni tuba akala ukule wado ye wanta maga badidi agado abonya bonya bonya kanzi wevuno padua mpaka midia nona gona tu viru maga tamilo chitia ningo tamila maguda ngu tama koto koto ila dina moto awini vino kulombe gani basi kambe kambe kula nuturume na matakula pala wakala mikalelo kala moto no tidi wane bye wano ya moto kuntida Aine urumo kalambi bela dhae dhabi. Dabune ya toku matuanu kalambi kununu. matuanu kalambi kununu. Kanona uichuko sileza avukua. Lona. Noenu fanyi la punga mulubo na kaza ntara kwa kule ba imaitene ya arumo taba. Kala dhaene. Maski mataba bamba ya kachupwe. Unamu kapuchabwe na ima arumo usura. Kala dhaene kayo.